0: 戆阿妈，你阿孙咧，若看安怎吵，安怎做唔对咧中间吼，这戆阿妈拢会当原谅伊安尼啦。
1: 啊，要爱啥就找阿妈就对啦。
0: 啊，像这囡仔，唔能成成啊去做歹吼。啊，就有影，你唔是戆阿妈吼。你煞变罪恶的阿妈哦，哎呀呀，
1: 真冤枉啊！哎
0: 呀，这条歌咱唔捌放吼，
1: 唔捌，
0: 哎呀，
1: 头一摆放。
0: 你如果知影讲这条都戆阿妈，我唔知。